0: i The Horse of Detroit l'8 maggio del 1970 alla Cobo Hall Arena, senza dubbio uno dei loro migliori concerti. Ne fu poi pubblicato un album doppio.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
1: Ed eccoci, cari amiche e cari amici, nuovamente qui. Io sono Maurizio, benvenuti. Una buona giornata a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Un abbraccio dal sottoscritto. Beh, io sono in studio qui a Radio Talpa, in via del Prete 7 a Cattolica, ma con la mente, con il corpo. Saremo anche oggi con Echi di Talpa nella precedente sede, quella che ha visto iniziare il nostro sogno, fine anni 70, in via Irma Bandiera 59, e oggi ascolteremo un'altra testimonianza talpista, perché le nostre utopie non sono archiviate, rimbombano ancora dentro di noi, tra i corridoi, gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli, di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite ad ascoltare chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. E allora entrate con noi anche oggi in questo spazio sonoro e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che la voce di oggi vi parli ancora, perché protagonista oggi è il talpista Renzo Chicco Bartolini.
3: Se chiedi a qualcuno perché segue Radio Talpa, risponderà perché trasmette un'ottima musica, dimenticando così che Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica. Ehi, scusa, perché ascolti Radio Talpa? Perché trasmette un'ottima musica. Vedi? Radio Talpa non trasmette solo un'ottima musica. Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica.

esatta. Oh cavolo, avrei voluto essere già nato per esserci. Invece capiamo bene dove eravamo. Papa era Paolo VI, presidente della Repubblica Leone, e a capo del governo c'era Andreotti. E già, si delinea un'epoca. Pertini sarebbe arrivato solo nel 1978. L'Italia era nella seconda metà degli anni 70, gli anni di piombo erano l'attualità di allora. Musicalmente la massa ascoltava solo musica leggera italiana, non c'era il web, lo smartphone, YouTube o Spotify. Le notizie musicali, di qualsiasi tipo, erano rivolte solo verso l'interno e la radio la faceva solo la RAI, Radio Televisione Italiana.

Poi ci fu il 77. E qui si potrebbe aprire tutto un capitolo. Le radio pirata divennero radio libere e cominciarono a proliferare. Radio

nate dall'entusiasmo e dal saper mettersi in gioco per chi vi partecipava. Radio con qualsiasi tipologia di comunicazione e programmazione, praticamente delle start-up, diremmo oggi. Allora succedeva che ragazzi qualsiasi che avevano entusiasmo, voglia e passione si mettevano in onda nell'apposita stanzetta insonorizzata con polistirolo e cartoncini contenitori delle uova e accendevano la lucina rossa, on air, che fa ancora figo oggi, ma allora era realmente emozionante ed esaltante. Io l'ho fatto.

Da principio con tanti amici in un'altra radio cittadina di tipo commerciale, con una trasmissione nonsense, musica, battute, personaggi irreali, tipo Arbore e Boncompagni in alto gradimento, per capirci. Ma io volevo fare ascoltare la mia musica e tutti quei long play che avevo a casa. Radio Talpa 94 me ne ha dato l'occasione. Verso la fine del 78 ero lì a metter su i miei LP. Pionieri di un certo tipo di radio di comunicazione ancora oggi usata e in voga. I primi brani che misi erano dei Genesis, King Crimson e Pink Floyd, cercando di divulgare a tanti cos'era il progressive che già stava sfiorendo. Siccome ci si inventava lì per lì nel fare la trasmissione e io volevo far conoscere bene chi trasmettevo, nel presentarli, preso dall'entusiasmo, prendevo quasi sempre metà del tempo che avevo a disposizione e quindi, considerando i lunghissimi pezzi prog, capitava di sfumare il brano. Che rabbia! Enrico, Stefano e Nino mi dicevano: «Metti più musica!»

Poi ricordo una volta che in radio da cieco si presentò un poeta, o comunque un personaggio che scriveva in rima. Voleva mettere un sottofondo musicale alle sue poesie. Cecco mi diede l'incarico, fidandosi della mia vasta conoscenza musicale e della mia capacità nel mixaggio, e mi consegnò la musica setta con il recitato. Un lavoretto che oggi col digitale si fa in un quarto d'ora, se hai già in mente i brani da mettere come tappeto sonoro. Lo metti sul device che vuoi e lo spedisci via mail anche dall'altra parte del mondo. Allora, con vinili e cassette, dovevi contare e guardare i numerini del registratore. Io, tra scelta maniacale dei pezzi giusti, tempi da far coincidere con le parole o con le pause del recitato e la pretesa della perfezione, non ero mai pronto per la consegna. E quando quel signore si presentò a prenderla, cieco, senza farla tanta lunga, gli diede quella pronta al momento. Cavolo, non era come volevo che fosse, gli dissi. Lui mi rispose che il tipo era super contento, che neanche se lo aspettava un risultato così, lasciando un tot di lirette per la nostra cassa. Ma io rimasi con la sensazione di non aver compiuto l'opera.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati oggi in questo ricordo di Renzo Chicco Bartolini e grazie per averlo ascoltato, per essere stati insieme a noi. Ci portiamo dietro queste parole appena ascoltate, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Noi ci ritroveremo alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. E allora buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. E ci congediamo con un ultimo brano, questo in particolare era la sigla iniziale del programma di Renzo Chicco Bartolini, Dentro la mela. E questa sigla iniziale appartiene a un grande della musica, a Ray Cooder.

0: Echi di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Stai ascoltando Radio Talpa.
2: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Nuova puntata oggi del progetto Made in Romagna, che continua a scavare nei territori inesplorati degli artisti romagnoli che si esprimono nei più svariati linguaggi musicali e linguistici, contaminati da musiche e da influenze, ma che trovano nella Romagna la propria radice. È appunto Radis il nome del gruppo che oggi proponiamo e di cui ospitiamo i due componenti, Cristian Vicari Cress e Emanuele Soldati Manu, che si ritrovano nel progetto Radis, hanno collaborato negli anni e continuano a collaborare. Radis è un esempio perfetto di come le contaminazioni di generi musicali diversi vengano assorbite, reinterpretate e rimescolate tra di loro con l'aggiunta degli ingredienti locali, includendo il dialetto, l'ironia, lo spirito goliardico e la voglia di coinvolgere e far divertire il pubblico. Radis è un progetto che si nutre dei live e nei live. Nasce dalla consapevolezza forse di essere l'ultima riserva indiana che utilizza il dialetto e comunque crea un collegamento ideale tra la Romagna dei nostri nonni e il resto del mondo. Bene, diamo il benvenuto appunto a Cress e Manu che sono qui con noi e ringraziamo per la partecipazione a Made in Romagna.
1: Andrea, mi hai fatto venire la pelle d'oca con questa presentazione.
2: Ciao a tutti.
1: Poeta.
0: Ah, poeta. Ditemi voi piuttosto come siete nati e come è venuta fuori questa cosa dei Radis o comunque della vostra collaborazione.
2: Allora, io sono nato a Faenza nel 79. Ah, non dici quello?
0: No, allora, partiamo dopo, andiamo un po' più avanti.
2: Va bene.
0: Sì. Sapevi già suonare, già.
2: No, assolutamente. Allora, secondo me non possiamo non raccontare intanto come ci siamo conosciuti.
1: Proprio?
2: Sì, proprio.
1: Eravamo in sto locale, come si chiamava? Ti fa col teatro di Piagipane.
2: Era il Musica Immagini. Era, non mi ricordo se fosse il 2003 o il 2004, ma forse il 2003. Io stavo cercando, non proprio quella sera, ma in quel momento della mia vita, stavo cercando un cantante per un gruppo a cui mi stavo dedicando in quel momento. Il gruppo si chiamava Rumori Molesti, ci sono tuttora molto affezionato nella mia storia, e quella sera mi trovavo anch'io al Musica Immagini di Piangipane. Arriva il momento di andare in bagno a fare la pipì, mi trovo in bagno e entra correndo, ballando, saltando e ridendo un personaggio che io non avevo mai visto prima, e mi si piazza di fianco.
0: Era lui Cress.
2: Ed era Cress, e lui mi dice, e quello che va raccontato è che lui entra saltando, ridendo e ballando, mentre nel locale c'era una musica assolutamente tutt'altro, magari forse era anche un po' triste, appoggiata lì. E lui entra così e mi dice: ma sai che in questo momento ci vorrebbe un po' di musica ska o qualcosa del genere. Lui entra ballando e ridendo e io mi giro verso di lui e gli dico: vieni a cantare nel mio gruppo. E lui mi fa: sì.
0: Secco, proprio
2: secco.
0: Così.
2: Mai visto, ma non sapevo neanche se cantasse, però mi era piaciuto il suo atteggiamento, il suo modo di attaccare bottone. E poi
0: ti sei guadagnato un ingaggio praticamente.
1: Sì, io non avevo mai neanche cantato sotto la doccia. Te lo giuro, era lontanissimo l'idea di cantare in un gruppo. Ed immagina la situazione, no? Lui che ci scambia il numero di telefono e poi io penso: qui non mi chiama mai, sai cosa succede nelle feste?
0: Cioè, siete nel bagno.
1: Esatto. E poi dopo, comunque ci sentiamo. Sì, ci sentiamo. E invece mi chiama veramente, mi dice: allora mercoledì facciamo le prove. E lì è stato, io ho detto, la prima volta nella mia vita ho detto: ma sai così, ma me ne frega, vado, mi lancio, e da lì è partito tutto e sono contentissimo. Da lì sono, adesso lo faccio sempre.
0: Sono nati i Radis e quindi iniziamo subito ad ascoltare il primo brano che poi spiegheremo dopo.

0: La masci dei mimori, si gento tisti sido.
1: Ci sempre

0: Questo brano è il Mazzapegul. Adesso qui bisogna spiegare un po' di cose, no? Allora, intanto la prima botta è l'influenza del folk, della musica folkloristica nord europea, irlandese. Raccontiamo un po' come nascono questi pezzi a questo punto, col dialetto romagnolo.
1: Allora, io di mio, perché io già alla fine i pezzi li scrive Manu, le hanno musicate con tutti i ragazzi, io alla fine diciamo ero quello che portavo da bere in sala prove. però
0: l'hai cantata te in questo caso.
1: Sì,
0: quindi qualcosa hai fatto. Vediamo,
1: io l'unica cosa che posso dire è che Mazzapegul usasse me un gatto e le maneta scian
0: è una figura mitologica, diciamo, no? Il folletto.
1: Sì, folletto dispettoso.
2: Sì, se partiamo dal Mazzapegul, cioè questa canzone, dai, forse è poi l'ideale per spiegare un po' la mitologia, l'immaginario dei Radis, perché diverse canzoni, molte sono in dialetto. Sono in dialetto perché a un certo punto ci è venuta l'esigenza, l'idea è venuta a me, ma poi ha raccolto subito le adesioni delle persone che speravo di coinvolgere, perché noi siamo cresciuti col dialetto. Mia nonna parlava solo in dialetto, mio babbo insomma parla in dialetto oltre che in italiano, però e quindi siamo cresciuti in questa cultura.
0: Sì.
2: E quindi a un certo punto viene il momento nella vita musicale di uno che vuole scrivere canzoni, vuole suonare strumenti, in cui probabilmente ha la voglia e se gli capita l'opportunità di tirar fuori un po' le sue radici,
0: esprimersi nella lingua
2: e nella mitologia di ciò che porta quella lingua.
0: Esatto.
2: Perché come mi piace sempre ricordare, che diceva Raffaello Baldini, ci sono dei fatti che vanno raccontati in dialetto perché succedono in dialetto.
0: esatto, questa è una frase da ricordare.
2: E quindi diciamo che in questo caso c'è il Mazzapegul, che è una delle figure tradizionali, c'è questo folletto dispettoso che è un po' nella cultura contadina e noi lo usiamo come pretesto nella canzone per così raccontare queste storie di fatti strani che succedono, e il Mazzapegul è un po' un capro espiatorio, si dà la colpa al Mazzapegul quando non si sa più come arrampicarsi sugli specchi, diciamo. E poi chiedevi anche delle influenze,
0: le influenze musicali, l'uso dello strumento della piva.
2: Allora sì, la piva fa sempre un po' parte del mio, diciamo, bagaglio culturale di quella fase lì, di quando volevo espressamente creare un gruppo musicale per scrivere pezzi del genere, andare a pescare nel folk, ma nelle radici nostre, ma anche personali di ognuno di noi. E proprio in quel momento io avevo iniziato a esplorare un po' strumenti un po' strani, come le cornamuse varie europee. Iniziai suonando la cornamusa scozzese, poi a un certo punto, molto presto, ho scoperto che ogni paese aveva la propria cornamusa. Quindi quando ho imparato che c'era la nostra piva emiliana, piva romagnola, come si vuol dire, e ho cercato di avvicinarmici e ho sostituito la cornamusa scozzese con questa.
0: E questa diventa, direi, la targa, la firma sonora dei Radis, praticamente.
2: Beh, una delle
0: tanti firme, pezzi, tanti pezzi hanno appunto l'uso della piva.
2: Sì, sì, considera che io ho creato, cioè, quando mi venne l'idea dei Radis, io avevo in mente, probabilmente uno dei miei primi pensieri fu voglio un gruppo dove suonare,
0: dove
2: la, piva,
0: suonare la piva,
2: poi dove scrivere. Poi avevo già da parte un po' di pezzi che avevo scritto per questo contesto. Tra cui c'era sicuramente il Mazzapegul, fu una delle prime canzoni a entrare nel repertorio.
1: Comunque c'è da dire che poi nei Radis c'era anche il violino, i flauti, la fisarmonica, insomma anche altri strumenti.
0: Bene, che adesso andiamo a sentire. Va nel bene. Prossimo pezzo Lanciala. Che è un pezzo dove subentra anche l'ultimo ingrediente, che oltre agli strumenti romagnoli, il dialetto, abbiamo anche l'ironia, perché parliamo del canto funebre per un paio di scarpe, che già il titolo è,
2: che però è tratto da una storia vera.
0: È tratto da una storia vera
1: e la canta il mitico Kerry, piace dirlo.
0: Canto funebre per un paio di scarpe.

0: andiamo velocemente al prossimo brano, che è Egeval, il diavolo in dialetto.
1: Esatto. E quindi Egeval, praticamente Manu si fa sto viaggio, che da bambino va al mercato Alfonsine e vede il diavolo, e poi che è lì praticamente che è intento a far del male, insomma incattivire la gente, no? E poi praticamente lo ribecca dopo tanti anni e lui è fallito, perché alla fine, spoiler il finale, ma erano già tutti talmente cattivi che lui era diventato disoccupato.
2: Bene. Tra l'altro anche questa è tratta da una storia vera,
1: certo.
2: Quella che io incontro il diavolo.
1: Esatto, è attualissima tra l'altro.
0: Benissimo.
1: L'ho capita bene, ma...
2: Ma io penso sì.
1: Ma dai.
0: Adesso l'ascoltiamo, non c'è mica problema. E Geva.
1: Lunedì mattina.

0: Beh, ascoltando questi brani comunque è chiaro che è musica da ballare, cioè questa musica suonata dal vivo con la gente che balla, credo che sia la chiusura del cerchio proprio, no? Su Radis, come la vedete voi? Come la vedevate dal palco la cosa?
1: Ah, intanto se il palco non c'era era meglio.
2: Quello. Sì, noi ci siamo sempre trovati bene, anzi trovati benissimo a saltare da una situazione all'altra, quella col palco bello grande con le luci, ma anche allo stesso identico modo per strada, proprio al piano terra con la gente che ce l'avevi quasi sui monitor, in mezzo alla bolgia di cui noi eravamo a parte,
0: e magari il cappello anche
2: il cappello, anche certo, il cappello. Certo, quindi cioè, per noi era bello essere in tutte queste salse.
0: Sì, in mezzo alla gente comunque.
2: In mezzo alla gente sicuramente.
0: Sì. E il prossimo brano è un brano che è riferito probabilmente anche a una condizione esistenziale della vostra generazione, della nostra generazione.
2: Di disagio.
0: Parliamo di un brano che si chiama Valzer in tempo di crisi.
1: Esatto, no? A suonare per strada, a finire sotto un ponte, un attimo.
0: Ecco, Valzer in tempo di crisi.

0: mi sembra che siano tematiche ricorrenti. La crisi purtroppo è la crisi è una condizione esistenziale di
1: ridiamo
0: molto.
1: Per non piangere,
0: esatto. Niente, una cosa invece che ci ha dato soddisfazione, parlo anche in prima persona perché sono stato coinvolto, è la vostra collaborazione con Queen Sun, dalla quale è nata un riarrangiamento di un brano di Pietro Bandini detto Queen Sun, che è Stuglé.
1: Sì, il brano ce l'aveva proposto lui, ha scelto lui, e noi siamo stati contentissimi. Intanto ci siamo divertiti molto insieme a lui e anche al concerto di presentazione del disco. Però insomma è stato divertente metterci le mani e riarrangiarlo. È venuta fuori una cosa a tre voci tra Pietro, Chris e Kerry, e anche musicalmente è stato molto divertente.
0: Andiamo ad ascoltare la versione di Radis di Stuglé.
2: Quand que tire vat eu sin passes al foi quand l'atri mis cum piov e la terra fa al carvai e quand van la tempesta e in du minut ci spec di so signor perché ta me fat conta dan
3: andegna
4: a ciò dai p-

0: quando torna.
1: Beh, sono andato mentre navigavo, sono finito dalla pagina dei Radis di Facebook e ho trovato una data: 8 maggio 2026.
2: Sibillina.
1: Sibillina.
3: Io l'avevo detto, ma la metti lì, la gente lo vede.
2: Lo sapevo, dovevo ricordarmi, non sapevo dove scriverla.
1: Succederà qualcosa.
3: Allora, dai, c'è una gran voglia nostra di, come devo dire, cioè negli anni, no? La gente ci ha sempre ricordato in qualche modo, no?
2: E ci ha sempre anche aspettato.
3: Sì, dai, insomma, mi capita spesso, a me come a tutti gli altri, che ci si incontrasse per strada con qualcuno dei tempi così, e questa cosa dei Radis continua a venire fuori, no? C'è chi addirittura dice: ah, mio figlio non vi ha mai conosciuto perché non c'era, per dire, adesso per dire ascolta il CD, se balla.
1: E quindi c'è nell'aria
3: farci un regalo a noi, e spero un bel pensiero per chi c'era, per rievocare quei bei momenti, per le nostre famiglie, anche i nostri genitori, anche noi, c'è chi, io no, ma c'è chi ha, come dire, si è riprodotto.
1: quindi
3: è piacere di viversi questa cosa,
1: cioè. Quindi si ritornerà a ballare con il Radis probabilmente,
2: ma bisogna tenere d'occhio quella data, dai.
1: Bisogna tenere d'occhio quella data.

0: Tra l'altro, oltre che divertente da arrangiare e suonare, è stata anche una bella emozione calarci nell'atmosfera del pezzo, perché comunque ci rimanda a, come dicevo all'inizio, a contesti in cui siamo cresciuti e a cose che abbiamo vissuto.
1: Quindi la cultura contadina, la
0: Sì.
1: Romagna, eccetera.
0: Sì. Quando dice appieta gli ongi in terra, cioè,
1: È un'immagine
0: è
1: potentissima questa qui.
0: potentissima.
1: Sì.
0: Bravo Pietro.
1: Beh, allora continuiamo col prossimo brano che ci introduce al nuovo progetto, al progetto successivo che avete seguito.
0: Che ci ha visti coinvolti entrambi, diciamo. Diciamo che la
1: Infatti.
0: differenza è stata che nei Radis ero io che ho chiamato e coinvolto Cress. Qui andiamo a parlare del progetto solista di Cress, nel quale lui ha coinvolto me.
1: Ecco, perfetto. Però c'è comunque un aggancio, se vogliamo, anche al mondo contadino che dicevamo prima, perché il prossimo brano che andiamo ad ascoltare.
2: Sì, canzonetta contadina. Parla anche di Pietro,
1: Ma
2: Tomò,
1: guarda qua,
2: diciamo.
1: cioè, si chiudono dei cerchi
2: Sì.
1: incredibili.
0: Non a caso.
1: Non a caso.
2: E qui queste canzoni praticamente mi giravano in testa da una vita mentre imbiancavo, no? Le ho scritte, diciamo, e poi erano rimaste lì nella mia testa.
0: Cioè, nel senso, lui fa
1: Fa
0: l'imbianchino, non è che
1: l'imbianchino.
0: imbianca cosa a caso.
2: E non è neanche che scrivi i testi nelle pareti, sai, per dire. E poi dopo, una volta, Manu mi ha incoraggiato e sono diventate delle canzoni vere. Questa è una, prova a sentire se ti piace.
3: Stamattina mi sono svegliato che volevo vivere con chi faceva vivere.

0: qui direi che a Pietro gli hanno fischiato le orecchie, come si dice, no? Perché la canzone cita Pietro Bandini, Quinzanno.
1: Infatti.
0: Il prossimo brano?
1: Allora, questo gruppo si chiama Classic Sunshine Songs. Perché te lo sto dicendo che te mi chiedi un'altra cosa?
0: Perché c'è il prossimo brano che si chiama Raccolta Differenziata.
1: Infatti, la raccolta differenziata è perché, insomma, mi sono un po' immaginato questo qui che è lì davanti ai bidoni e adesso è diventato una fatica, cioè tipo il pacchetto di sigarette, devi buttare via la plastica dentro la carta dalla carta, devi togliere dentro l'alluminio, cioè una fatica brutale. E quindi praticamente c'è questo qua che è in crisi, no? Davanti all'incoglio e non sa come fare, finché nel finale finalmente piove e si risolve la situazione. Però
0: ecco, quindi abbiamo sistemato anche Era a questo punto.
1: Infatti sai che gli volevo sottotitolare Nell'era dell'era. E questo è un altro pezzo di dei Sunshine Songs che li ho voluti poi chiamare così, sai perché? Prova a dirlo.
0: Perché ci sono tante esce.
1: Bravissimo, è un dispetto. Io volevo chiamarli Crazy Massachusetts Sunshine Songs, però non hanno voluto. Si sono opposti.
0: Cominciava a diventare un po' difficile.
2: Non mi sarei mai ricordato il nome, è troppo lungo.
0: Quindi, raccolta differenziata.

0: Bene, ci stiamo avvicinando alla fine con l'ultimo brano, che in realtà è un'ulteriore evoluzione del duo Crash Manu o solo Manu a questo punto.
1: Allora, il brano che ti ho proposto è del mio nuovo progetto musicale, quindi solo Manu, anche se non sono da solo. E diciamo che dopo tanti anni di pausa per vari motivi sto ricominciando a far musica, e quasi esclusivamente musica mia, e con questo progetto che si chiama Radio Ortica. E siccome mi hai chiesto una presentazione del progetto, ti dico che, due punti, Radio Ortica è un piccolo ensemble romagnolo che fonde groove elettronici e strumenti folk, e intrecciando il battito dub con la musica popolare. Con questo suono ibrido trasmettiamo canzoni come fossimo in una radio pirata, tra attualità, informazione e storie che tornano dal passato.
0: Bene, ci sta proprio nel Media Romagna, nel contesto di Radio Talpa, visto che siamo in un contesto radiofonico, quindi direi che è un progetto che guarda al futuro con delle prospettive coerenti, quantomeno, con quello che stiamo facendo adesso. Bene, il brano che ascoltiamo è Fotosintesi. Ok, non l'hai fatto con l'intelligenza artificiale?
1: No, l'ho scritto io, l'ho musicato insieme ai miei due compagni di viaggio, che sono Jacopo e Clarissa.
0: Benissimo, Fotosintesi.

0: bellissima.
1: Bene, con questa anteprima allora salutiamo e ringraziamo i Radis per la partecipazione a Made in Romagna. Se volete salutare la mamma, la nonna, la zia, qualcuno, potete farlo, avete l'occasione.
2: Ma perché dici che c'è ancora qualcuno che ascolta?
0: A quest'ora. Sincora indurmato.
1: Sicuramente. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Grazie a tutti. Ciao. Ciao.

Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Cronos, Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Cronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakouvidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasigliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamandu Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi Tene O Mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi viene o male?

Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zawinul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes to something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungte Bangte da un disco del 2024 come mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

il più fresco dei saluti da parte di Stefano a tutto il popolo di Zoe per questa prima puntata di settembre. A livello meteorologico non cambia nulla, siamo ancora in piena estate. Sulla riviera romagnola le spiagge sono sempre piene e c'è ancora tanta voglia di divertimento. Noi facciamo la nostra parte con un'ora di buona musica per allietarvi la pausa pranzo ogni mercoledì dalle 13 alle 14 e in replica ogni sabato alla stessa ora. Era da parecchio tempo che non iniziavamo la trasmissione con un bel brano solo strumentale. Lo facciamo oggi, partendo con questa Crash dei Propeller Heads.

0: teso.
1: I Propeller Heads per iniziare in modo scoppiettante questa nuova puntata di Zoe, una coppia inglese che ha avuto un buon successo alla fine dello scorso millennio anche grazie a collaborazioni di primo piano come quella con una vecchia gloria della musica come Shirley Bassey. Shirley Bassey che appare nell'interpretazione di questa History Repeating. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world

un duo elettronico che ingaggia una vecchia gloria per reinterpretare in chiave moderna un brano che torna ad essere un successo. History Repeating con i Propeller Heads e Shirley Bassey. Questo genere di esperimenti non è una novità. Lo avevano già fatto anni prima, per esempio, i Pet Shop Boys, che già nel loro secondo album avevano riesumato Dusty Springfield per il singolo What Have I Done to Deserve This. Fecero ancora di meglio poco dopo, producendo un intero album che rilanciò alla grande Liza Minnelli. Il 33 giri in questione era intitolato Results e uno dei brani di punta era questa Losing My Mind.

Eravamo a cavallo fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. L'immagine di Liza Minnelli era quantomeno un po' appannata e arrivarono i Pet Shop Boys che si occuparono di rilanciarla producendole su misura l'album Results, che combinava le tipiche sonorità elettroniche marchio di fabbrica dei Pet Shop Boys con una voce di grandissima classe come quella della figlia di Judy Garland. A proposito di voce di gran classe, quella di Corinne Drury non è certamente seconda a nessuna. Questo è l'esordio degli Swing Out Sisters. Si chiama Breakout.

È sempre estremamente piacevole riascoltare la voce di Corinne Drewer, che ogni tanto si fa vedere anche qui in Italia per qualche performance live. Lei non è cambiata poi molto, è sempre una donna di classe infinita, sia nell'aspetto che nella voce. Ma torniamo a noi, Zoe è anche la vostra vetrina sulle novità discografiche e siccome siamo finalmente in settembre, inizia la stagione delle nuove uscite. La prima sorpresa in questi giorni arriva da un mostro sacro, Stevie Wonder, che in un momento particolarmente caldo nella realtà politica americana si chiede se è possibile guarire il cuore spezzato della sua nazione.

Stevie Wonder è sempre lui, non cambia con il passare del tempo. Era assente da 4 anni quando contribuì con la sua musica alla causa della presidenza per Joe Biden. Attualmente c'è una nuova competizione elettorale in corso e puntuale arriva il ritorno in studio di Stevie Wonder con questa Can We Fix Our Nation's Broken Heart? Ossia, riusciamo a ricomporre il cuore spezzato di questa nazione. C'è chi ritorna dopo un'assenza più lunga, è il caso di Bryan Ferry che dopo 10 anni dall'ultima uscita in studio ci regala un cofanetto con tutto il meglio di 50 anni di carriera, carriera luminosa che è stata ripercorsa ieri da un bellissimo special qui su Radio Talpa in compagnia del nostro Maurizio Benvenuti. Se per sventura doveste esservelo perso, rimanete in ascolto di Radio Talpa per intercettare le prossime repliche, altrimenti potrete anche ricorrere al nostro podcast. Il cofanetto comprende 5 CD con ben 4 inediti, fra cui questa Star, insieme ad Angela Barrett. I

Brian Ferry featuring Angela Barrett, che per inciso non è una cantante ma una scrittrice che da diversi anni collabora con il carismatico ex leader dei Roxy Music. Stevie Wonder torna dopo 4 anni, Brian Ferry torna dopo 10 anni. Si può fare di più? Assolutamente sì, con un ritorno che mette fine a un'assenza da Guinness dei primati. Il nuovo singolo degli Haircut 100, a distanza di 42 anni, avete sentito bene, 42 anni.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana and Tini. Il brano si chiama We Pray, scritto tutto in maiuscolo, mentre il titolo del precedente singolo era Feels Like I'm Falling in Low, tutto in minuscolo e senza spazi fra le parole. Misteri della Spotify Generation. Ma qui a Zoe si parla di novità e quindi non possiamo ignorare la notizia bomba della settimana, la reunion degli Oasis, di cui sono stati annunciati una dozzina di show nel Regno Unito, anche se pare che vi saranno date future anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti, dove però, ricordiamolo, non hanno mai riscosso lo stesso successo strepitoso. Vedremo, cercherò di essere un po' più veloce perché questa volta non ce l'ho proprio fatta ad accaparrarmi i biglietti, e speriamo anche che i due fratellini Gallagher non si accoltellino prima,

e, guarda un po', in occasione della reunion viene anche ripubblicato il loro album d'esordio, Definitely Maybe, che compie 30 anni. Riascoltiamo il pezzo più importante, si chiama Supersonic.

Questa storia della ripubblicazione dei vecchi album in versioni speciali per festeggiarne gli anniversari sta cominciando a mostrare alcune crepe. Per questa riedizione di Definitely Maybe per i suoi 30 anni non era facile trovare materiale inedito o demo che non fossero già state pubblicate in occasione del 10° anniversario prima e del 20° anniversario poi. L'unico modo di raschiare il barile era probabilmente quello di recuperare una versione primitiva dell'album che era stata suonata in due precedenti occasioni, prima ai Monnow Valley Studios vicino a Rockfield e ancora pochi mesi dopo ai Cornwall Samuels Studios. Così è stato fatto quindi per tutti i fan irriducibili degli Oasis, quelli che conoscevano perfettamente l'esistenza di queste due sessioni di registrazione. Nella nuova edizione troverete anche questi pezzi mancanti per completare il puzzle.

abbiamo ripreso la macchina del tempo per ritornare di molto indietro per riascoltare gli Heaven 17. Questa si chiamava Temptation e ovviamente non lasciamo questo periodo d'oro della musica pop per andare ad ascoltare qualcuno di molto simile agli Heaven 17 e precisamente gli Human League.

anche in questo caso per cercare un brano di successo nella loro discografia non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per questa volta abbiamo scelto questa loro Keep Feeling Fascination.

gli Human League da Sheffield, ovviamente nel Regno Unito. E non ci spostiamo dal Regno Unito per ascoltare invece uno dei brani che ebbe un successo travolgente proprio nel momento in cui uscì.

Artista proveniente dal mondo del jazz, per una volta si divertì a creare qualcosa con l'elettronica, ne uscì fuori questa 19 che, grazie anche al video sulla guerra del Vietnam, divenne immediatamente una hit.

Paul Hardcastle e la sua celeberrima 19, brano dance di facile ascolto, ma che in realtà era una feroce denuncia a posteriori a quello che era stato l'orrore per la guerra del Vietnam, nella speranza di non rifare lo stesso errore in futuro, lezione ampiamente ignorata ai giorni nostri. Oggi Zoe chiude con un brano importante perché desidero ricordare un grandissimo artista scomparso l'anno scorso. Sto parlando di Ryuichi Sakamoto, di cui potrete vedere ancora per pochi giorni in anteprima nazionale la performance in realtà mista Kagame in scena all'Auditorium Scavolini a Pesaro. Un'esperienza per poter vedere suonare Sakamoto come se fosse ancora fra di noi. Fra gli innumerevoli successi della sua discografia ho scelto questa Forbidden Colors, cantata assieme a David Sylvian, dalla colonna sonora del film Merry Christmas, Mr. Lawrence. Io che sono Stefano vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con Zoe. Ciao a tutti!

Ah, io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria.

giorni freddi da nascondersi nel letto, mentre cerchi il sole, un'alba, una mattina, con un bicchiere in mano, dopo after e nicotina.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

radiotalpa.it, la radio libera, ma libera da

Benvenuta su Radio Talpas. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su

0: Eccoci, ben ritrovati. Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci, certo. Com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani,
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, no, purtroppo ti garantisco che ci sono
1: anche al nord.
0: Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo, prima ancora,
1: certo.
0: È riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai, poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album, okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Il rock come non lo avete mai sentito a Radio Tata.

Ora musica è sempre più social. Cerca la nostra pagina Facebook ed entra a far parte della nostra community. Rimarrai aggiornato sulle novità discografiche indipendenti e non solo. Ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.

0: stato tu e ho iniziato a stonare.
1: Ora musica Sophie La Rouge con il nuovo singolo che chiude il suo EP dal quale abbiamo già ascoltato altri estratti. Ora musica, le novità indipendenti arrivano tutti i giorni e adesso vi presento Aria, il singolo firmato VMS.
2: Final

WMS, nuovo singolo, novità al primo ascolto della scorsa settimana, adesso inserito in programmazione, si chiama Aria, l'hai ascoltato qui a Ora Musica. Nel bene e nel male è invece la nuova canzone di Tony Colombo, tra le nostre novità.

0: Bene nel male per sempre ti amerò, bellissima dedica d'amore, nel nuovo singolo di Tony Colombo, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Se...

0: si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità ora, musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà.
1: Correvo

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro. Sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio. Perché sai che scende male, ma è peggiore quando sale, quando non ti basta più.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Quando tu sarai vecchia e grigia e piena di sonno e china accanto al fuoco, tira giù questo libro e lentamente leggilo e sogna del dolce sguardo che i tuoi occhi ebbero un tempo e delle loro ombre profonde. Quanti amarono i tuoi istanti di lieta grazia e amarono la tua bellezza con falso e vero amore. Ma un solo uomo amò in te l'anima pellegrina e amò il dolore del tuo mutevole volto. E chinandoti giù verso i tizzoni incandescenti, mormora un po' tristemente quanto amore fuggì e misurò i suoi passi sulle montagne in alto e nascose il suo viso fra una moltitudine di stelle.

Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale, la sua cruenta polvere, a calpestar verrà. Lui folgorante in solio, vide il mio genio e tacque, quando convece assidua cadde risorse e giacque, di mille voci al sonito, mista la sua non ha. Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria. Ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor che bolle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar, la procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno e il giunge e tiene un premio per a follia sperar. Tutto ei provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. Ei si nomò, due secoli l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato, ei fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a lor, e sparve, e i dì nell'ozio chiuse in si breve sponda, segno d'immensa invidia e di pietà profonda, d'inestinguibile odio e d'indomato amor. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorrea la vita a scernere, prode remote in van, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen concerte, stette, e dei dì che furono, l'assalse il sovvenir, e ripensò le mobili tende, e i percossi valli, e il lampo de manipoli, e l'onda de cavalli, e il concitato imperio, e il celere ubbidir. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito a nero e disperò, ma valida venne una man dal cielo e in più spirabile aere pietosa il trasportò e l'avviò per i floridi sentier della speranza ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella immortal, benefica fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio che a terra e suscita, che appanna e che consola, sulla deserta coltrice, accanto a lui, posò.

Ella passa radiosa come la notte, di Lord Byron. Di climi tersi e di cieli stellati, tutto il meglio del buio e del fulgore si incontra nel suo sguardo e nei suoi occhi, così addolciti a quella luce tenera che allo sfarzo del giorno nega il cielo. Un'ombra in più, un raggio in meno, avrebbero guastato in parte la grazia senza nome che ondeggia sulla sua treccia corvina e dolcemente la illumina in volto, dove pensieri limpidi e soavi pure svelano e preziosa la dimora.

La terra ti suscita vibrazioni nel cuore. Sei tu. E se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. Che cosa vedi? Una messe di trifoglio? O un largo prato tra te e il fiume? Nella meliga il vento. Ti freghi le mani perché i buoi saranno pronti al mercato. O ti accade di udire un fruscio di gonnelle, come al boschetto, quando ballano le ragazze. Per Cooney Potter, una pila di polvere o un vortice di foglie volevano dire siccità. A me pareva fosse semi testa rossa quando fa il passo sul motivo di Tour et Lour. Come potevo coltivare le mie terre, non parliamo di ingrandirle, con la ridda di corni, fagotti, ottavini, che cornacchi e petti rossi mi muovevano in testa, il cigolio di un molino a vento, solo questo. Mai una volta diedi mani all'aratro che qualcuno non si fermasse nella strada e mi chiamasse per un ballo o una merenda. Finii con le stesse terre, finii con un violino spaccato e un ridere rauco e ricordi, e nemmeno un rimpianto.

Radiotalpa.it è teatro della mente e quando si alza il sipario entra in scena il cuore.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Cercavo te nelle stelle, quando le interrogavo, bambino. Ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace, perché mancavi nelle lunghe sere. Meditai la bestemmia insensata che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio nel mondo. E quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni fibra, che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu.

La collina è notturna nel cielo chiaro. Vi si inquadra il tuo capo che muove appena e accompagna quel cielo. Sei come una nube intravista fra i rami. Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. La collina di terra e di foglie chiude con la massa nera il tuo vivo guardare. La tua bocca ha la piega di un dolce incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo. Per piacermi ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro, ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo. Tu non sei che una nube dolcissima, bianca, impigliata una notte fra i rami antichi.

La maschera. Vent'anni fa m'ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno di cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: e come fai a conservare lo stesso buon umore puro nei momenti del dolore, puro quando mi trovo fra li guai? Felice te che non te cambi mai, felice te che vivi senza core. La maschera rispose: e tu che piangi, che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compatisco, mi dispiace assai. Ma in fondo, credi, non gli importa un cavolo. Fa invece come me, che ho sempre riso, e si te piglia la malinconia. Coprete il viso con la faccia mia, così la gente non se scoccerà. Da allora in poi nascondo i dolori de dietro un'allegria de cartapista, e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Greetings, this is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Catolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Catolica, to the old Hippie Bluegrass Show.

0: con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you!
2: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight. Un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Hideout, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale. Well,

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville. E vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

Ciao a tutti, ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa. Siete all'ascolto di Zoe, il programma che ogni settimana, il mercoledì e il sabato, dalle 13 alle 14, riempie la vostra pausa pranzo con tanta ottima musica, nella speranza di rendere il pasto ancora più buono, perché la musica migliora qualsiasi situazione in qualunque occasione. Dopo 4 puntate all'insegna dell'estate, quindi con tanta allegria e energia, ritorniamo a una programmazione più ordinaria, ma lo facciamo in maniera graduale, quindi anche oggi ascolterete i diversi brani che vi faranno, spero, alzare in piedi per muovermi al ritmo. E la prima canzone in programma è proprio uno di questi, perché gli Haircut 100 sono fra i gruppi che agli inizi degli anni 80 hanno portato gioia nella musica d'oltremanica. Purtroppo hanno inciso solo un album, ma quell'unico LP è pieno zeppo di capolavori. Quello che vi propongo oggi si chiama Favorite Shirts, Boy Meets Girls.

I Haircut 100 è il loro album Pelican West, da cui abbiamo ascoltato Favorite Shirts, Boy Meets Girl. Dopo questo album il complesso si sciolse proprio quando erano già pronti diversi brani per il disco successivo. Questi brani alla fine hanno fatto parte di quello che poi sarà il primo album solista del leader Nick Hayward. La bella notizia è che da qualche tempo i Haircut 100 si sono riformati e attualmente sono in tour negli Stati Uniti. La speranza è che prima o poi arrivi anche un tour europeo. Sta arrivando l'autunno e con l'arrivo di settembre cominciano a sentirsi grandi annunci. Per quanto riguarda i tour, da un momento all'altro sapremo le date e i luoghi dei concerti degli Oasis nel 2027. Sapete che sono previste due date in Italia, probabilmente a Roma. Ma un'altra ottima notizia è già stata diramata. Nella prossima primavera ci sarà la tournée europea dei Simple Minds, che toccherà anche l'Italia, con due date in aprile a Milano e a Bologna. Non solo, all'inizio dell'anno uscirà anche il nuovo album dei Simple Minds, che si intitolerà Sacrosanct.

Quindi non solo stamattina si aprono le prevendite per i concerti appunto a Milano e a Bologna, ma nell'occasione è stato anche reso pubblico il primo assaggio di questa raccolta. Ascoltiamoli insieme, si intitola Beginner Boys, loro sono i Simple Minds e questa è Radio Talpa.

il ritorno di Jim Kerr, Charles Burchill e i Simple Minds. Abbiamo ascoltato Beginner Boys, il primo singolo del nuovo album che vedrà la luce il prossimo 29 gennaio, subito prima della loro partenza per il nuovo tour che arriverà in Italia in aprile. I concerti britannici saranno aperti da Gary Numan, mentre quelli europei, ancora meglio, vedranno come gruppo di supporto i Level 42. E noi li riascoltiamo in uno dei loro più importanti successi. Questa è Something About You.

Io a vedere i Simple Minds ci andrò, ma vi confido che sono soprattutto eccitato dall'idea di rivedere i Level 42. Il leader Mark King ci delizierà con i suoi virtuosismi allo slap bass. Li abbiamo ascoltati in un brano tratto da quello che probabilmente resta il loro album più venduto e che si intitolava World Machine. Il brano che abbiamo ascoltato era il primo singolo estratto da quest'album e si intitolava Something About You.

uno dei personaggi più carismatici dello stesso decennio. Vi ricordate di Adam Ant e dei suoi Adam and the Ants? Beh, è il suo momento. È il momento di scatenarvi con questa Goody Two Shoes.

Uno dei primissimi personaggi a sfoggiare un look da pirata New Bohemian, forse addirittura prima dei Duran Duran, che portarono lo stile New Romantic al top delle preferenze delle ragazze dell'epoca. Lui si faceva chiamare Adam Ant e ovviamente il suo gruppo si chiamava Adam and the Ants. Realizzò alcuni singoli di grande successo, ma questo è quello che ha retto meglio le intemperie del tempo che passa. Si intitolava Goody Two Shoes. Se Adam Ant era un personaggio bohemian, che dire dei Dandy Warhols, che su di questo ci hanno costruito un'intera canzone. La ascoltiamo insieme, si intitola Bohemian Like You.

0: Un gruppo di rock alternativo che si è formato a Portland, nell'Oregon, sul finire dello scorso millennio e che ha raggiunto il successo proprio con questo singolo datato 2000. Erano i Dandy Warhols con Bohemian Like You.
1: Stai ascoltando Radio Tappa.
0: Vi ricordate degli Eurythmics, il gruppo formato da Annie Lennox e Dave Stewart? Ecco, prima ancora di diventare Eurythmics, facevano parte di un gruppo chiamato The Tourists. E questo è sicuramente il loro singolo più azzeccato.

The Tourist in una cover di un vecchio brano portato al successo decenni prima da Dusty Springfield. Si trattava di I Only Want to Be With You. Il video ci mostrava una giovanissima Annie Lennox che però era già perfettamente a suo agio fra primi piani, videoriprese, forse anche perché aveva già una carriera avviata di top model e certo non si faceva intimidire. Aveva già quell'aura di superstar che faceva di lei la perfetta ragazza dei quartieri alti o, come dicono gli American, da uptown.

Ve lo ricordate il videoclip? Billy Joel nelle vesti di capomeccanico alle prese con la super auto della super top model Christy Brinkle, che già allora era la sua fidanzata. Rientriamo in Europa insieme ad un gruppo che non necessita certamente di molte presentazioni. Loro sono i Culture Club.

0: Boy George e i suoi Culture Club, che di recente sono tornati in pista anche se il loro leader ha già iniziato a silurare tutti quelli che non la pensano esattamente come lui su questioni politiche che in effetti sono difficilmente condivisibili. Vedremo come si evolverà questa storia.
1: Questa è RadioTalpa.it.

Siamo tornati ai primi anni 2000, quando si cominciò a sentir parlare di un bravissimo rapper di nome Andre 3000, inizialmente come parte di questo duo chiamato Outkast, che raggiunse successo con questo brano che abbiamo appena ascoltato e che si intitolava Hey Ya!

Siete sempre all'ascolto di Radio Talpa, nella fattispecie di Zoe insieme a Stefano, una band salita alla ribalta negli anni 90 grazie a questa cover che era già stata interpretata anni prima niente meno che dai Deep Purple. Il titolo era semplicemente Hush. Tonight.

Il nostro modo di ricordare l'indimenticabile Freddie Mercury che pochi giorni fa avrebbe compiuto 80 anni. Grazie per tutte le emozioni che ci hai dato e che continui a darci ogni volta che ti ascoltiamo. Grazie, grazie, grazie. Ovviamente qui era con il suo gruppo, la sua band, i Queen, e abbiamo ascoltato Don't Stop Me Now.

un pezzo particolare per un gruppo che definire anch'esso particolare è riduttivo ed eufemistico, perché i Chumbawamba, prima ancora che una band, sono un collettivo di anarchici che con questo brano ha avuto un successo clamoroso, ma che non ha completamente stravolto la loro essenza. Basti dire che la Nike ha offerto loro una pioggia di milioni per utilizzare il loro brano e che loro stessi li hanno mandati a farsi fottere in un millisecondo. Non che non abbiano trovato il modo di guadagnare da una canzone così fortunata. Se non ricordo male, venne usata nella colonna sonora del videogioco FIFA 98, credo. Ma certamente non hanno ceduto alle lusinghe e ai milioni di multinazionali particolarmente discutibili, come certamente era ed è tuttora la Nike. I got knocked down, but I get up again. You're never gonna get me down. Mi hai buttato a terra, ma mi sono rialzato e non potrai più farmi cadere. Un bel insegnamento da tenere sempre a mente. Siete sempre sulle onde di Radio Talpa. Questa è Zoe in compagnia di Stefano e loro si chiamano Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Enola Gay, che era poi il nome del bombardiere che lanciò l'atomica su Hiroshima. Un brano che ebbe un enorme successo per gli Orchestra Manoeuvres in the Dark. E a proposito di brani che hanno avuto un enorme successo, che ne dite di riascoltare questo?

Action Factory, anche per loro questo è il più grande successo della carriera, anzi, siamo sinceri, è stato l'unico successo della loro carriera. Si chiamava Feels Like Heaven.

0: Friday I'm in Love è un buon inizio, ma l'obiettivo è quello di essere innamorati 7 giorni su 7, 24 ore su 24. La buona musica certamente può aiutare, quindi questo è il mio auspicio per tutti voi: essere innamorati ogni giorno e, se possibile, ogni giorno un po' di più. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, o, come avrebbe detto qualcun altro in altri tempi, Big Ben ha detto stop. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Zoe, che, vi ricordo, va in onda ogni mercoledì e sabato alle ore 13 sulle onde di Radio Talpa. Ciao a tutti!
1: Stai ascoltando Radio Talpa.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. In questo momento sono in viaggio con voi in una delle tante highway americane, la radio accesa, e all'improvviso parte una melodia che sa di casa, di natura, di libertà. È la voce calda e inconfondibile di John Denver, il cantautore che ha saputo trasformare le montagne rocciose in poesia e la nostalgia in un inno universale. Questo speciale radiofonico per Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro vuole essere un viaggio narrativo e coinvolgente nella vita, nella musica e nell'eredità di uno degli artisti più amati e discussi del Novecento. Dalla sua infanzia nomade fino ai grandi successi internazionali, passando per aneddoti, curiosità e battaglie ambientaliste, scopriremo insieme perché John Denver continua a far cantare e riflettere milioni di persone in tutto il mondo.

Henry John Deschendorf Jr., questo è il vero nome di John Denver, nasce il 31 dicembre del 1943 a Roswell, nel New Mexico, in una famiglia profondamente legata all'aeronautica militare. Il padre, Henry Sr., era un ufficiale istruttore di volo e la vita del giovane John fu segnata da continui spostamenti in varie basi militari degli Stati Uniti e persino in Giappone. Questa infanzia nomade tra sud-ovest e sud degli USA lo portò a sviluppare un senso di nostalgia e di ricerca di radici che avrebbe poi permeato tutta la sua produzione musicale. Un episodio chiave. Da adolescente, la nonna gli regala una chitarra Gibson del 1910. È l'inizio di una passione che lo accompagnerà per tutta la vita. John Denver inizia a suonare nei club durante il college, mostrando già una precoce sensibilità musicale e una voce fuori dal comune.

Il nome d'arte Denver è un omaggio alla capitale del Colorado, lo stato che diventerà la sua patria spirituale e fonte inesauribile di ispirazione. Dopo aver lasciato la Texas Tech University nel 1964, John Denver si trasferisce a Los Angeles e si unisce al Chad Mitchell Trio, un gruppo folk di successo, e qui inizia a proporre i suoi brani, tra cui Living on a Jet Plane, che diventerà il suo primo grande successo, anche se portato al vertice delle classifiche da Peter, Paul & Mary nel 1969.

Nel 1969, proprio in quell'anno in cui la sua canzone raggiunge i vertici grazie alla versione di Peter, Paul e Mary, John Denver lascia il trio per intraprendere la carriera solista. Il suo primo album, Rhymes and Reasons, contiene già la celebre Living on a Jet Plane, ma è con l'album Poems, Prayers and Promises del 1971 e soprattutto con la canzone Take Me Home, Country Roads, che arriva il successo nazionale e internazionale, e da qui in poi la sua carriera sarà una scalata costante verso le vette della musica mondiale. John Denver ha registrato e pubblicato, pensate un po', ben 289 canzoni, di cui 140 scritte di suo pugno, e una discografia che conta oltre 30 album in studio, 8 dal vivo e 17 raccolte. La sua produzione attraversa più di 3 decenni, dagli anni 60 fino al 1997, l'anno della sua scomparsa.

Ci sono diversi brani di John Denver che sono diventati brani iconici, veri e propri standard, cantati e reinterpretati in tutto il mondo. E tra i suoi maggiori successi troviamo la già citata Take Me Home Country Roads, un inno alla nostalgia e alla bellezza rurale, diventato canzone ufficiale dello stato della West Virginia e simbolo di appartenenza per milioni di persone. Take Me Home Country Roads è molto più di una semplice canzone, è un viaggio emotivo che parla di radici, nostalgia e desiderio di appartenenza. Scritta insieme a Bill Danoff e Taffy Niver, la canzone descrive le strade della West Virginia, anche se in realtà l'ispirazione venne da una strada del Maryland. Il brano raggiunse la seconda posizione nella Billboard Hot 100 e divenne un inno per la West Virginia University, suonato ad ogni partita di football e in numerosi eventi pubblici. Questa canzone è stata reinterpretata da artisti di ogni genere, da Olivia Newton-John a Lana Del Rey, e ha avuto nuova vita grazie anche a colonne sonore di film, videogiochi e spot pubblicitari.

In Rocky Mountain High troviamo l'estasi della natura. È la dichiarazione d'amore definitiva di Denver al Colorado. Il testo racconta la rinascita spirituale vissuta proprio tra queste montagne, la meraviglia di fronte alla natura incontaminata e la paura per la sua distruzione. La frase «I've seen it raining, fire in the sky» si riferisce allo spettacolo delle Perseidi osservate durante un campeggio ad Aspen

diventando metafora di un'estasi quasi religiosa. Il brano fu inizialmente frainteso per una frase che c'era scritta in questa canzone che si chiama Everybody's High, interpretata come apologia delle droghe, ma John Denver chiarì pubblicamente che si trattava di un'ebbrezza spirituale data proprio dalla natura e non da droghe. Oggi è uno dei due inni ufficiali del Colorado e rappresenta perfettamente la poetica di Denver, semplice, diretta, ma profondamente universale.

C'è poi Annie's Song, un amore in musica, scritta in soli 10 minuti su uno ski lift del Colorado. In quella meraviglia della natura, lui scrive Annie's Song, che è una delle più belle dichiarazioni d'amore mai messe in musica. Dedicata alla moglie Annie, la canzone esprime la gratitudine e la pienezza che si prova nell'amare profondamente qualcuno. Il brano raggiunse la vetta delle classifiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, diventando un classico delle ballate romantiche. E noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: C'è poi una canzone nel vastissimo repertorio di John Denver che rappresenta un po' l'orgoglio della semplicità. Thank God I'm a country boy. Grazie Dio, io sono un ragazzo di campagna. Questa canzone, allegra e trascinante, celebra la gioia di una vita semplice e genuina, spesso suonata durante eventi sportivi e feste popolari, è diventata un simbolo di allegria e spensieratezza, capace di coinvolgere il pubblico in cori e balli.
1: Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. Early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm, thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle.

John Denver nel corso degli anni si esibì in tutto il mondo, portando la sua musica anche in paesi allora chiusi alla cultura occidentale come Unione Sovietica, Cina e Vietnam. Fu tra i primi artisti americani a esibirsi in questi paesi, contribuendo a diffondere la musica folk e country a livello globale. John Denver è spesso associato al country, ma la sua musica è in realtà un raffinato intreccio di folk, pop, rock e country. Le sue radici affondano nella tradizione dei cantastorie americani, ma la sua capacità di fondere generi diversi lo rende un artista unico e difficilmente etichettabile. John Denver si ispira ai grandi del folk come Woody Guthrie, Pete Seeger e Bob Dylan, ma introduce elementi pop e orchestrali che rendono le sue canzoni accessibili a un pubblico vastissimo. L'uso di strumenti acustici, banjo, mandolino e arrangiamenti corali contribuisce a creare un sound caldo e avvolgente, capace di evocare paesaggi e stati d'animo. E a proposito di country, nonostante il successo che le sue canzoni avevano nelle classifiche country e i premi ricevuti dalla Country Music Association, John Denver non è mai stato pienamente accettato dall'establishment di Nashville. Emblematico l'episodio del 1975 quando Charlie Rich, presentando il premio di Entertainer of the Year a John Denver, bruciò platealmente la busta sul palco in segno di protesta contro l'apertura del country a sonorità più pop. Tra i tanti album che John Denver ha realizzato, il Greatest Hits, pensate un po', ha venduto oltre 20 milioni di copie solo negli Stati Uniti, diventando uno dei dischi più venduti nella storia delle RCA. Molti altri album hanno raggiunto il disco d'oro e di platino in vari paesi, confermando la portata globale del successo di John Denver nel mondo. E negli anni 70 diventa un'icona della musica e di questi anni, perché diventa il volto della musica americana pulita, ottimista e legata alla natura. In un'epoca segnata da tensioni politiche, guerre e cambiamenti sociali, le sue canzoni offrono un rifugio di serenità e speranza. Il suo stile, semplice ma profondo, conquista sia il pubblico pop che quello country, superando barriere generazionali e culturali. Parallelamente alla sua carriera musicale, John Denver si è distinto per il suo impegno ambientalista. Nel 1976 fonda la Windsor Foundation, un'organizzazione no profit dedicata alla promozione della sostenibilità e dell'educazione ambientale. La fondazione, situata vicino ad Aspen, in Colorado, diventa un centro di ricerca e formazione su temi ecologici, ospitando workshop, conferenze e progetti di riforestazione. Non a caso, John Denver ha testimoniato più volte davanti al Congresso degli Stati Uniti sostenendo leggi a favore della tutela delle aree selvagge e della conservazione delle risorse naturali. Ha collaborato con organizzazioni come il National Wildlife Federation, la Cousteau Society and Friends of the Earth, diventando un punto di riferimento per il movimento ambientalista americano. Canzoni come Calypso, dedicata a Jacques Cousteau, e Rocky Mountain High sono veri e propri manifesti ecologisti, capaci di sensibilizzare il pubblico su temi come la protezione degli oceani e delle montagne. E John Denver ha saputo usare la sua popolarità per diffondere un messaggio di rispetto e amore per la terra, anticipando di decenni le attuali campagne ambientaliste. E poi, per farvi capire quanto sia umano questo personaggio, oltre all'ambientalismo, si è impegnato in cause umanitarie, ha sostenuto l'UNICEF, ha promosso campagne contro la fame nel mondo e ha partecipato a iniziative per la pace e il disarmo nucleare. Nel 1977 viene nominato dal presidente Jimmy Carter nella Commissione sulla fame mondiale e nel 1993 riceve l'Albert Schweitzer Music Award per il suo contributo umanitario.

E ora arriviamo al volo. Il volo che è stato una costante nella vita di John Denver, ereditata dal padre e vissuta come esperienza di libertà e meditazione. Lui spesso sorvolava le montagne rocciose traendo ispirazione per le sue canzoni e trovando pace nei cieli del Colorado. Ma il 12 ottobre del 1997 John Denver perde la vita in un incidente aereo mentre pilota un Rutan Long EZ, un velivolo sperimentale nella baia di Monterey, in California. L'inchiesta ufficiale stabilì che l'incidente fu causato da una manovra errata nel tentativo di azionare la leva della riserva del carburante, difficile da raggiungere a causa di una modifica non standard del velivolo. Non furono trovate tracce di alcol o droghe nel suo organismo. I suoi resti furono cremati e le ceneri sparse sulle montagne rocciose, il luogo che più amava. E allora, i temi ricorrenti nelle sue canzoni, lo abbiamo ricordato già più volte, sono la natura, la nostalgia, l'amore. La natura come protagonista, che è il vero filo conduttore della poetica di John Denver. Montagne, fiumi, cieli stellati e paesaggi rurali diventano metafore di libertà, rinascita e ricerca di senso. E chi ha visitato determinati posti se ne rende ben conto di quanto meravigliosi siano questi luoghi, di quanto diano veramente la possibilità di scrivere canzoni, poesie, racconti. Le sue canzoni invitano a rallentare, ad ascoltare il silenzio e a riscoprire la bellezza delle cose semplici. E poi c'è la nostalgia del ritorno a casa e della ricerca di radici attraverso tutta la sua produzione. Back Home Again e Take Me Home, Country Roads, sono esempi perfetti. Questa tensione tra viaggio e desiderio di appartenenza. E poi l'amore, nelle sue diverse sfumature, è al centro di molte canzoni, dall'amore romantico di Annie Song alla gratitudine per la famiglia e gli amici, fino all'amore universale per la vita e il pianeta. E allora, concludendo questo speciale, possiamo dire che John Denver non è stato solo un cantautore di successo, ma un vero e proprio ambasciatore di valori universali: amore per la natura, ricerca di autenticità, impegno sociale e speranza nel futuro. Le sue canzoni continuano a risuonare nelle radio, nei cuori e nelle menti di chi cerca, anche solo per un attimo, di sentirsi a casa, ovunque si trovi. In un mondo che corre veloce, lo sappiamo, la sua voce ci ricorda l'importanza di fermarsi, ascoltare e meravigliarsi. E allora, come recita uno dei suoi versi più celebri, "Take me home, country road, to the place I belong". Lasciatevi trasportare dalla musica di John Denver, fatevi guidare dalle sue parole e magari la prossima volta che vedrete piovere fuoco nel cielo, pensate che da qualche parte, tra le Rocky Mountain del Colorado, c'è ancora una chitarra che suona per tutti noi. Da Maurizio Benvenuti, da John Denver, da Radio Talpa, da Radio Incontro Pesaro, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Simplesmente única.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Yeah. It's D-Double. Check. Oh my God. What we telling them?

0: Elegante e su.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly. 3.0.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
7: Ed eccoci con settembre. Parte, come annunciato su tutti i social, su tutti i siti, la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night 3.0. Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Patrizio Sigona, pronto e carico, carico soprattutto di tante novità che durante il mese di agosto mi hanno occupato non più solo la scrivania famosa, la famosa scrivanera, ma soprattutto un'intera stanza. Tantissimi brani sono arrivati che voglio farvi ascoltare, tante novità, tanti LP, tanti singoli, tante interviste, insomma, Chilling Me Softly Smooth Night 3.0. Parte carica, ma andiamo per ordine. Cosa faremo questa stagione? Faremo le stesse cose della precedente stagione, mi avete seguito, mi avete apprezzato e quindi conseguentemente continuo, ma intensifico, portandovi sempre più gli ospiti in trasmissione, quindi grandi artisti, le grandi star di quella che è la Chilling Me Softly Music, quindi la contemporary jazz, la smooth jazz, la rhythm and blues, l'acid jazz e tutte le altre colorazioni impossibili del mondo della jazz moderna saranno qui, non soltanto con i loro saluti ma anche con qualcosa da dirci di più a proposito di tour, a proposito di nuovi lavori, a proposito di nuove uscite. Insomma, ci saranno gli artisti a condurre insieme a me questo programma, ma adesso partiamo, e come promesso partiamo con una delle tante novità. Eric

0: E abbiamo iniziato con Street of Gold, le strade dell'oro, ultimo singolo di Eric Essex che suona insieme al sassofonista Mary Meadow normalmente suona il sax soprano. In questo brano ha voluto suonare il sax tenore e lo stesso Eric che con lui praticamente ha inciso un'infinità di dischi è rimasto meravigliato dal suono che è riuscito a portare in questo brano Marion Meadows con il suo sax tenore. Una rarità, una roba incredibile. Vi ricordo che questo è il singolo che anticipa l'album che uscirà nel 2027 di Eric Essex, si chiama Things Above. Ma adesso andiamo a conoscere un altro amico, un altro chitarrista straordinario.
1: Hi, it's guitarist Blake Aaron and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.

0: Black era un amico di Chili Me Softly Smooth Night, tante volte ospite in trasmissione qui con noi. Ultimamente ci ha presentato le sue novità, ma noi siamo andati a ripescare un bellissimo brano, She's the One. Lei è la numero uno, preso dall'album del 2024 di Black Aaron, si chiama Love and Rhythm. E questo è Chili Me Softly Smooth Night 3.0 per la nuova stagione 2026-2027. Vi ricordo, tantissime saranno le novità, ma tantissimi saranno anche gli ospiti che ci verranno a trovare direttamente qui, parlandoci ovviamente loro del loro lavoro. Ma adesso andiamo avanti ed ascoltiamo tant'altra musica.
1: Siete in ascolto di Chili Me Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.

0: Una vera chicca questa con il sassofonista Bonnie James, che fa uscire in anticipo rispetto al 2 ottobre, quando uscirà Simple Man, il suo nuovo album, il singolo con la meravigliosa voce della cantante rhythm and blues Lady Dizzy. Una chicca, si chiama I Belong to You ed è una novità ovviamente per Chilling Me Softly Smooth Night. Tantissimi album, tantissimi 45 giri, tantissimi single saranno nella nostra prossima programmazione. Ma adesso un altro amico, un altro grande gruppo.
1: Dedicated to the Houston music scene, Avenue Lane is from the new jazz trio, J.

0: portato questa meravigliosa novità sui piatti di Chillin' Me Softly Smooth Night.
1: The best contemporary jazz in the world.

E prendo spunto da questo brano estratto dall'ultimo album della trombettista Cindy Bradley, compositrice, musicista, bravissima, bellissima oltretutto. Cindy Bradley con questo album dal titolo Strolling, questa è ovviamente la title track. Prendo spunto perché strolling è passeggiando, vuol dire appunto andando a svagarci, come è la musica di Chill Me Softly, Smooth Night, per i nuovi arrivati, i nuovi ascoltatori che per la prima volta, non si fa, per la prima volta si sintonizzano su questa radio e scoprono Chill Me Softly, Smooth Night, vado a dire che questo programma ha per titolo Chill Me Softly perché... Vi ricordate la canzone di Roberta Flack, Killing Me Softly, uccidimi dolcemente? Beh, questo rilassami, fammi stare bene, fammi stare tranquillo.

Questa musica meravigliosa non è cibo per l'anima? È una domanda quella che vi faccio, oppure vi traduco il titolo di questo nuovo singolo di Patrick Lamb? È proprio così, il titolo è questo, è proprio cibo per l'anima, che in inglese si dice food for the soul, ed è un'altra delle tante novità di Chill Me Softly Smooth Night.

Però non sempre mi piace portarvi solo novità. Spesso e volentieri torno indietro negli anni per riscoprire qualche cosa di veramente eccezionale, come questo degli Incognito, che si chiama N.O.T. Erano circa 11 anni fa quando uscì questo meraviglioso album.

OMG. Che poi significa niente po' po' di meno che no ordinary thing, cioè in poche parole niente, una cosa non casuale, non è una cosa ordinaria, una cosa così, voglio dire, non proprio semplice da trovare, insomma, not ordinary thing, certo che l'inglese ci parla proprio che è una meraviglia.

0: album di aprile 2026. Jonathan Slaffley, I Chill Me Softly, on your radio, e sulla tua radio ci sono io, e ricordatelo, tutte le settimane, stessa radio, stesso orario, non devi mancare assolutamente per ascoltare questa meravigliosa musica. Ma adesso arriva il mio preferito, io ho una preferenza per quest'uomo che si chiama Mike Murray, che ha una musica favolosa, fa una musica incredibile, poi produce un disco dopo l'altro. Adesso vi presento la sua ultimissima.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Ed eccolo con la sua notte di venerdì, Friday Nights, Mike Murray su Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: Ma non fa sognare pure a voi questa musica? Ha queste atmosfere musicali, armoniche, incredibili. Mi fa viaggiare, viaggiare con la mente. Non è la prima volta, ogni volta che sento un brano di Mike Murray rimango così, estasiato. Chiudo gli occhi. Close your eyes. Mi ha dato lo spunto, mi ha dato lo spunto. Ma perché mi ha dato lo spunto? Perché il prossimo brano che sta per arrivare, e ce lo ascoltiamo tutto, sono dei signori della smooth. Gentlemen of smooth, close your eyes. Chilling Me Softly.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: Ricordate durante la seconda stagione quando era ospite con noi Ken Bailey, che ci raccontava che l'obiettivo di questo anno era quello di fare una dozzina di cover per poi pubblicare all'inizio del 2027 un album tutto di cover. Beh, ci stiamo riuscendo, siamo arrivati alla settima, all'ottava, adesso non ricordo più, aiutami tu Ken a ricordare qual è il numero di questa ennesima cover. Cover che era degli Old City, ve la ricordate? Bellissima canzone Firefly, che qui interpreta insieme a un'altra grandissima cantante di soul e di jazz. Si chiama Silvia Lo Sappio, più conosciuta come Mavia. Ken Bailey e Mavia con Firefly, ennesima cover su Chilling Me Softly.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: E tra le novità discografiche, single che sono appena usciti, e quindi sono usciti nel mese di luglio e di agosto, vi propongo questa mattina del sabato, Saturday Morning, di Carl Harris Jr., un artista jazz contemporaneo che è produttore, ingegnere del suono, cantautore, compositore statunitense. Addirittura è diventato nel 2018 il migliore, si è classificato come uno dei migliori artisti nella smooth jazz di Billboard, niente po' di meno che. Ha fatto tournée con Prince, Lenny Kravitz, Busta Rhymes, Wind & Fire, Pharrell Williams, Il Divo, 5 de Soleil, Whitney Houston, Babyface e Kenny Loggins. Insomma, niente male, no?
1: Hi, I'm percussionist Jeff Webb Jr. and you can listen to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: E da uno junior a un altro junior, Jeff Webb Jr., Evermore, ultimo singolo.

0: luglio. Evermore, questo è il titolo di questo singolo che ha realizzato insieme, come avete sentito, dal sassofono maestro che in qualche modo ha allietato tutto il brano, Randy Scott, e con lui in questo brano. E ricordo, per chi non lo sapesse, che Jeff Webb Jr. è un ottimo musicista, compositore, ma soprattutto un percussionista eccellente, veramente ha una carriera strepitosa, appresso ai più grandi concerti e più grandi musicisti di ogni tempo. Questa è Chilly Softly.
1: Dove c'è il jazz, c'è Chilly Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Jazz e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

scende, una pioggia insistente. Tu non dire niente, non serve dire niente ora che ci sei. Mille luci al buio, tutte in un minuto. Della linea senza tempo, del tempo perduto. Scende, una pioggia battente, come in quel novembre.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

love you. It seems I've got this false image I can't see through.

0: have this false image they can't see through.
1: Buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the white side.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Старик, покурили мы с тобой, побалдели, все.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.